motu mai ka dong. Motu mai. Io, male sai anche telefonia ka dong. Io, time ago la ni no va meo no.